0: sei della Vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
1: tanto
0: una
1: hate, non
0: sei
1: di Pucca. Tanto hate, non sei di Pucca. Sei di Pucca, non sei di Pucca.
0: Io ci sono sempre per te.